0: Zaboravi na brige, uključi radio i opusti se. El Radio 974.
1: È un mondo difficile. E vita intensa. Felicità, momenti e futuro incerto.

detto sì, io ti ho detto ripasserò, ma no, monsieur, tu ne preoccupa pas, ma va.

0: Io ti aspetto, mon
1: amour. Slušajte nas i preko interneta. Elradio.me.

ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé.